soxna Mbathio Diaw ndey la ci Fatou, Seigne Cheikh Diop bon ko la ci Fatou, soxna Mame Fatou Diaw ndey la ci Fatou, Modou Diop ni jale nek ci Thiès, Moustapha Dienne ni jale ci Fatou, Papou Diop di Goro, Seigne Mountakha Diop bon ko la ci Fatou mo len di tagge soxnam, soxna Fatou Diaw. Soxna Fatou Diaw mi nak wagneku na altiné niki dem ci Touba Kerñang, waye nak talata tayji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhé, mom soxna Fatou Diaw ñaan gitt tay lay don talata ci Touba Kerñang. Amon nak ñaar fukata juroom ben bamuy wagneku Serigne Sidi Diène Ibnu Serigne Bassirou Diène Touba Njenne, Serigne Fallou Diène Ibnu Serigne Bassirou Diène ci Touba Khayra, Serigne Sidi Diène Ibnu Serigne Cheikh Ndam ci Touba Njenne, Serigne Cheikh Wagneku ak njabotu Serigne Bassirou Diène, Serigne Daga Fam bayle dekk ci Pam ak Serigne Aliou Fam di bay nek ci Pam, Serigne Mbaye Absotu Fam magla ci fa dekk ci Pam, Serigne Modou Kan Fam dekk ci Pam ak Aladji Cheikh Touré Fam dekk ci Pam, Serigne Daouda Fam bayle nek ci Jamatou ak Seigne Mar Fam ci Mboro bayle ci Fatou, Seigne Njombu Kumba Law bi nek ci Jamatil, Seigne Cheikh Touré Fam mom soxna Njoufa ci Pam, Seigne Mbaye Fam di mag nek ci Touba Ndamatou, Seigne Mori Fam bayle nek ci Touba Sawga, Seigne Daru Fam bayle nek ci Touba Borel, Seigne Dam Fam di bay nek ci Touba Daruminam Bayalba, Seigne Abdourahmane Fam di mag ci fa dekk ci Touba Daruminam Bayalba, kuñ wax Serigne Sidi Fam, Serigne Sidi Fam di mag ci fa dekk ci Touba Khayra 2 mo len di tagge rakam, Serigne Ousmane Fam, Serigne Ousmane Fam nak wagne ko dal altine niki dem ci Touba Khayra 2, waye nak talata tayji lañ koy rob inshallah ci Touba Bakhya 10h ci suba ñang koy wajjal nak te janase ñeuk ye Ousmane Map ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba ci Touba Khayra 2 Serigne Ousmane Fam amono juroom fukat ak juroom ñet yalla nako yalla yeureum yeureum nit ñi xamni jitu nañ ko ci Barzakh Aladji Ousseynou Diop ci dekk bu nan amna ciondox la bëggoon bind ak Fatou Diagne di soxna ci Fatou Aji Fatou Sar soxna ci Fatou Doro Fay soxna ci Fatou ak Rakhou Ndiaye di soxna ci Fatou mom Rakhou Ndiaye soxna ci Fatou ak Yankoba Fall chef de village bu Ndondol Serigne Fay Moussobe Touba Yabo Diouf dom la ci Fatou Abdou Diouf dom la ci Fatou Abdoulaye Diouf dom la ak Moussa Kita Diouf dom la ci Fatou ñoo taggé Aladji Saliou Mbacké Diouf Ndondol Aladji Saliou Mbacké Diouf Ndondol mom mo wagneku Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Khalif général Koulou Mouride Touba Serigne Moustapha Fall Khalifa Serigne Modou Mbend Fall Serigne ak Modou Dieu Fall chef village bu Djoklou Tabi ak Ibra Fall ci Djoklou Tabi Goro Fall nek ci Djoklou Tabi Aladji Makhab Fall mo ci Djoklou Tabi ak Ngagne Fall nek ci Djoklou Tabi Goro Gueye ci keur Mor Thiama ak Cheikh Gueye nek ci Khaynguissam Kabu Maram Diop ci Mayik ak Bint Fall di dom nek ci Djoklou Tabi Mbacké Fall di Goro nek ci Djoklou Tabi ñoy tag nak ab gorom Djibi Fall dal wañeku na mom Djibi Fall wañeku na dimanche biñu wessu ci Ngissam Fall ñu denc ko dem altiné ci Daru Marnan ñaan gi nak ginaaw ëlëk alxames lañ koy ñaan yalla ci Ngissam Fall Serigne Koso Mbacké xalbam Serigne Moustapha Absa Dar Mouti di kilifa dina ci wañeku ci Moustapha Ndiaye Beyti ci Dar Mouti Modou Ndoye nek ci Touba Aliou dom la ci Fatou Papou Ndoye mang ci Touba Aliou dom la Fatou Ndoye ci Touba ñaari pëna dom la ak Galo Sar Janatu di rak ci Fatou Saliou Ndoye ci Touba Daruma Nan ak Baba Sambu ci Xamnan mang la ci Fatou Fatou Ndoye nek ci Jant Firdausi Mor Diop ñaari pëna di goro ci Fatou Aladji Moussa Sambu ci Touba Rof ñom ñep ño bolo di tagge soxna Daga Sambu wañe ko na altine niki dembu ci Touba Aliya ñu rop ko dembu ci Daruma Nan mom soxna Daga Sambu ñaan gi nak tay lay doon talata ci Touba Aliya amono nak juroom ñet fukata juroom bamuy wañeku Serigne Bara Mbacké mom Serigne Khadim Awa Ba Serigne Thiki wañeku ak Cheikh Ngourane Seck maire de Ngourane bay Kodde Fatimadou Gueye chef de village bu Khadji bay Ousmane Gueye di mam nek ci Khadji ak bay Modou Awa Kébé di mam nek ci Touba bay Mama Niang di mam nek ci Khadji Nar mam Njamé Njawa Gueye di mam nek ci Dakar Ibrahim Fall ni jare nek ci dekk bu nan Kambala Fall ak Ndama Fall di ni jare nek ci Dakarou Tall Gueye bay la nek ci Khadji Gueye mo fi lettre tagge bi di tagge domam nak Aladji Bara Gueye Aladji Bara Gueye wañeku na altine niki dem ci Khadji Gueye Aladji Bara Gueye nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhya
ñaan gi nak tay lay doon talata.

Ora terminiamo con i vecchi che sono suoni. Grazie se picchia non muoio il direttore della radio. Monsieur François Xavier, ciao. Dico già di fuori bubac, dico bec bubac, mom le directeur.

ayta mi ngi non lay fall ay mo and ak yousou ma djigen dour and ak ousain ndjay fi ci radio senegal muy la radio majeur ñina ko dama len di begal rek dañu nek ci waccay yu magal touba ta c'est la radio de toute l'actualité ayta ndongo Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fallu Allah di fall